Fin da piccolo nella scuola mi giravano le palle tra religione e altri bla bla. E ma vedrai, diceva il prete,